0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buona domenica e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di oggi, 5 luglio. A farvi compagnia questa mattina Massimiliano Gugole fino alle 10. E tra poco ritroveremo Mirna Ciccioni, ricercatrice, docente ed interprete che abbiamo ascoltato nelle scorse due settimane raccontare di sé e della sua esperienza di immigrazione qui in Australia, ed oggi ci sarà l'ultima parte della sua intervista, che è parte della nostra serie Una vita, una storia, che raccoglie i ritratti di italiane ed italiani che si sono sposati qui nella loro

Seconda vita qui da un under. Continueremo poi ad esplorare i nostri archivi alla ricerca di interviste da noi realizzate in passato con autrici ed autori che hanno ricevuto il premio Strega. Nel 2023 Paolo Giordano ci aveva fatto visita qui in Australia ed in quell'occasione lo incontrammo per parlare del suo libro più recente, Tasmania, lui che aveva vinto lo Strega giovanissimo con la sua opera prima, ovvero La solitudine dei numeri primi. Tanta musica poi a partire dalle 9 in poi con il giradischi, l'appuntamento del fine settimana tutto dedicato alle canzoni italiane. Ma iniziamo come sempre con l'informazione del giornale radio.

0: Teheran, imponenti cerimonie in corso per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio. Gli Stati Uniti celebrano il 250° anniversario dell'indipendenza, il gran caldo e l'allerta temporali mettono in forse i festeggiamenti. Il primo ministro albanese è in partenza per le Figi per un viaggio di 3 giorni nelle isole del Pacifico. E per lo sport, ai mondiali, il Marocco passa ai quarti, ora in campo Paraguay-Francia, ciclismo, inizia il Tour de France, Vingegaard, Ganna e Pogacar sul podio. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, domenica 5 luglio 2026, con voi Massimiliano Gugole. A Teheran si sono radunate grandi folle per i funerali pubblici del defunto leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei. Le autorità hanno dato inizio a una settimana di cerimonie che, a loro dire, simboleggiano la resilienza del paese dopo la recente guerra con Israele e Stati Uniti. Si prevede che diversi milioni di persone parteciperanno ai cortei funebri nei prossimi giorni. Tra i presenti, Rosbeh Sharifi sostiene che la risposta all'uccisione del leader supremo iraniano dovrebbe concentrarsi sull'indebolimento dell'influenza globale degli Stati Uniti e di Israele.
1: So far we have not been able to avenge our leader in the true sense. God willing, if we can shatter their power and prestige around the world, then we will have avenged him. Avenging our leader does not mean personally killing Trump or Netanyahu. Their standing in the world must be broken, and the United States must be driven out of the Middle East.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato gli statunitensi a proteggere le libertà dei padri fondatori della nazione. Alla vigilia del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dalla Gran Bretagna. Visitando il monumento nazionale di Mount Rushmore, Trump ha elencato quelle che a suo avviso sono minacce per il paese, citando i democratici progressisti e chiedendo anche l'espulsione dei nuovi arrivati nel nostro paese.
2: Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
0: Le celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza statunitense sono tuttora in corso, con un altro discorso del presidente Trump previsto per la serata statunitense a Washington. Il caldo torrido ha causato la cancellazione di numerosi eventi lungo la costa orientale degli Stati Uniti e nella capitale. E un allarme meteo per temporali è in vigore a Washington, con gli eventi serali ora a rischio. Anche in Australia diversi edifici sono stati illuminati con i colori della bandiera statunitense, ovvero il rosso, il bianco e il blu, per celebrare questo anniversario. Tra i monumenti illuminati ci sono il mercato del pesce di Sydney, il municipio di Melbourne, il ponte di Kangaroo Point a Brisbane, gli edifici della città di Perth e il Darwin Convention Center. L'incaricata d'affari della missione diplomatica statunitense in Australia, Erica Olson, ha dichiarato che questa iniziativa è un simbolo della solidità delle relazioni bilaterali. Il primo ministro Anthony Albanese è in partenza per le isole Figi, dove inizierà un viaggio di 3 giorni nelle nazioni del Pacifico. Alle Figi, Albanese e la ministra degli esteri Penny Wong incontreranno il primo ministro Sitiveni Rabuka per discutere del rafforzamento del partenariato VUVALE.

0: Il viaggio includerà anche una visita alle isole Salomone e un incontro con il primo ministro Matthew Vale durante le celebrazioni per la festa dell'indipendenza del paese. Albanese ha dichiarato che l'incontro rappresenterà anche un'opportunità per elevare le relazioni bilaterali attraverso un trattato globale basato sulla fiducia reciproca, sul rispetto e sul dialogo. Papa Leone XIV ha reso omaggio alle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa in cerca di libertà e prosperità, presiedendo una cerimonia sull'isola italiana di Lampedusa. Il pontefice ha pregato in un cimitero per migranti e ha celebrato una solenne messa per gli abitanti dell'isola e i nuovi arrivati. Nella sua omelia, Papa Leone ha ringraziato gli abitanti di Lampedusa per il miracolo di compassione dimostrato nell'accogliere i migranti e ha esortato l'Europa a farsi avanti e ad assumersi le proprie responsabilità.
1: Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà, eppure nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione. E lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura.
0: Keiko Fujimori è stata ufficialmente proclamata presidente eletta del Perù, quasi 4 settimane dopo un ballottaggio molto combattuto. La leader conservatrice ha basato la sua campagna elettorale sulla lotta alla crescente criminalità e sul ripristino della stabilità dopo anni di turbolenze politiche, proteste e scandali di corruzione. E sarà la nona presidente peruviana ad essere eletta negli ultimi 10 anni. Fujimori ha dichiarato che i lavori per la transizione al governo inizieranno immediatamente in preparazione del suo insediamento il 28 luglio. E in tutta Australia si stanno svolgendo eventi per celebrare l'inizio della settimana Naidoc, che si terrà dal 5 al 12 luglio, dedicata ai popoli e alle culture aborigene e degli isolani dello stretto di Torres. Gli organizzatori spiegano che il tema di quest'anno, 50 Years of Deadly, riconosce i 5 decenni di leadership e autorità culturale che hanno guidato il movimento. La co-presidente della Naidoc, Lynette Riley, afferma che la settimana offre l'opportunità di apprezzare la diversità delle culture indigene australiane e di riconoscere la loro continua lotta per il cambiamento e la giustizia.
2: There is very, very little understanding that the societal impacts that Aboriginal people face today of extreme poverty, incarceration, high ill health is really due to all of those government policies and practices that have had impact on us intergenerationally. That's what it's about. Let's celebrate the excellence of what we've got in this country, our ingenuity, our work on country.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, ai mondiali di calcio, il Marocco si è qualificato ai quarti di finale battendo il Canada per 3-0. Azzedine Unai ha segnato una doppietta e il terzo gol realizzato dal subentrato Soufiane Rahimi è arrivato nel finale. La squadra ha così interrotto la striscia record di vittorie nel torneo per i padroni di casa, infrangendo le speranze dei tifosi canadesi che nutrivano grandi aspettative prima della partita. E il Marocco affronterà giovedì la vincente dell'incontro attualmente in corso tra Paraguay e Francia. È appena iniziato il secondo tempo e siamo ancora sullo 0-0. Nel ciclismo ora è iniziato il Tour de France con la cronosquadra di Barcellona vinta dal danese Jonas Vingegaard, seguito dall'italiano Filippo Ganna e soltanto terzo quello che, secondo il direttore della gara Christian Prudhomme, è il grande favorito di quest'anno, ovvero Tadej Pogacar, in corsa per la sua quinta vittoria al Tour.
3: Pogacar is obviously the favorite for the Tour de France. That's what I heard. And that's what I'm seeing on the roadside of the Tour. And judging by the applause, it seems to me that he's quite popular too.
0: E come i mondiali di calcio potrete seguire anche il Tour de France e poi a seguire anche il Tour de France femminile in diretta su SBS On Demand. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. A Perth piogge in aumento, una massima di 21 gradi. Ad Adelaide cieli nuvolosi durante la giornata, una massima di 15 gradi. A Melbourne e a Hobart cieli coperti, le massime 14 a Melbourne, 11 a Hobart. Una giornata nuvolosa anche a Canberra, dopo un gelo mattutino, una massima di 12 gradi. Piogge previste a Sydney 17, parzialmente coperto a Brisbane 22, piogge previste a Cairns 26, mentre a Darwin splenderà il sole e le temperature raggiungeranno i 32 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
0: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di domenica 5 luglio. Con voi questa mattina Massimiliano Gugole. E tra poco potremo ascoltare la conclusione della lunga chiacchierata registrata assieme a Mirna Ciccioni, arrivata in Australia alla fine degli anni 70 e che qui ha lavorato per anni nell'ambito della comunità e della lingua italiana in vari ruoli come docente, ricercatrice ed interprete. Ascolteremo quindi il racconto della sua esperienza qui in Australia nel nostro consueto appuntamento domenicale dedicato alla migrazione italiana, ovvero una vita, una storia. E poi parleremo di libri, riproponendovi un'intervista di un paio d'anni fa che realizzammo quando Paolo Giordano, premio Strega nel 2008 con La solitudine dei numeri primi, venne per un tour qui in Australia per presentare la sua ultima opera, ovvero Tasmania. Dai libri alla musica, il passaggio avverrà puntualmente alle 9, quando come ogni sabato e ogni domenica qui nel programma in italiano di SBS inizia a girare il giradischi per regalarci un'ora tutta in musica. Restate quindi anche questa mattina in nostra compagnia fino alle 10. Come detto, quindi è tempo di ascoltare la conclusione dell'intervista a Mirna Ciccioni. Questa è la terza parte dell'intervista realizzata da Luisa Perugini per Una vita, una storia.

0: vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: Buongiorno Mirna.
2: Buongiorno.
1: Mirna, Primo Levi parlava anche della responsabilità del ricordare. Secondo lei, le nuove generazioni comprendono ancora fino in fondo il valore della memoria oppure si rischia un progressivo allontanamento dalla storia?
2: Secondo me è difficile generalizzare. Cioè, per Levi, ricordare era un dovere morale. I giovani di oggi, secondo me, non si può fargli la predica e dire ricorda. Quello che si può fare, quello che si dovrebbe fare, è discutere con loro se quello che sta succedendo adesso, non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Iran, nel Congo e in altri paesi del mondo, c'è stato un fallimento totale dei poteri internazionali. Secondo me qualsiasi discussione deve partire da quello che sta succedendo oggi e adesso, e i discorsi di importantissime memorie della Shoah devono essere analizzate nel come sono iniziate, perché sono iniziate, quali ideologie c'erano dietro la soluzione finale, come si è arrivati a queste ideologie. E poi non indottrinarli, ma incoraggiare gli studenti a vedere se ci sono somiglianze tra quello che Hitler e compagni dicevano prima di prendere il potere e affermazioni che altre persone fanno adesso in paesi europei e in Australia. Cioè, i giovani non sono scemi, se ne accorgono se cerchiamo di indottrinarli, però secondo me è possibile discutere, è possibile confrontare, e poi le loro conclusioni ci arriveranno loro. Io personalmente sono ottimista perché vedo alcuni giovani che leggono, che studiano, che riflettono, anche solo leggono il giornale, però lo leggono e ci pensano, e questo è importante. Se posso tornare a Primo Levi, lui conclude il suo libro I sommersi e i salvati dicendo: può accadere dappertutto, dobbiamo diffidare dai profeti e dagli incantatori. E questo secondo me è essenziale, che le parole di chi vuole parlare a nome di tutta l'umanità vengano differenziate dalle parole di chi dice prima il mio paese e gli altri si arrangino. Bisogna reagire razionalmente, non dire questa persona mi fa schifo, questa persona mi fa orrore, ma analizzare quello che dicono, come lo dicono, chi usa un linguaggio semplice, chi usa gli slogan di tre parole. Servono gli slogan di tre parole, si possono formare slogan di tre parole con contenuti progressisti? Io non lo so, non sono sicuro. Non mi intendo di politica, ma so che bisogna pensare criticamente, bisogna analizzare quello che la gente dice.
1: Mirna, essere donna emigrata e accademica in anni in cui certi percorsi erano meno accessibili di oggi ha rappresentato una sfida particolare. Quali ostacoli ha dovuto affrontare lungo il cammino?
2: Veramente, da quando sono arrivata in Australia, con ogni onestà, grossi ostacoli non ne ho incontrati, e cioè colleghi e capi dipartimento sono sempre stati corretti. Poi nel 2005 io ho deciso autonomamente che la politica universitaria non faceva più per me, così ho dato le dimissioni e mi sono riciclata, e per 12 anni ho lavorato come interprete comunitaria, e sono contenta di averlo fatto, perché il lavoro accademico, tu studi per un anno, poi scrivi un articolo, l'articolo esce e magari diciamo 10 colleghi ti dicono oh che bell'articolo, e poi forse l'anno dopo, poi dopo non si sa a chi servirà, se servirà, come servirà. Invece tu vai a fare l'interprete comunitaria, sei in tribunale, il giudice dice in inglese facciamo un ordine di protezione e suo marito non si potrà avvicinare a più di 500 metri da casa sua. Io lo traduco in italiano e la signora anziana sorride felice e sollevata. Io penso, sono stata utile, gratificazione immediata, sono servita a qualcuno, ho permesso la comunicazione, e quindi ostacoli non ne ho incontrati. Quando non sono stata più contenta di lavorare all'università, me ne sono andata.
1: Mirna, ora pausa musicale, cosa vogliamo ascoltare assieme?
2: Quattro amici al bar, che io amo molto, perché è una canzone realistica. I quattro amici

perdono l'idealismo della gioventù gradualmente, però nell'ultima strofa arrivano quattro nuovi ragazzini e quindi c'è un filo di speranza che le prossime generazioni forse riusciranno a cambiare qualcosa. Era

0: Mirna, oggi molti giovani italiani lasciano nuovamente il paese in cerca di opportunità. Guardando alla sua esperienza, quali differenze vede tra l'emigrazione della sua generazione e quella contemporanea?
1: Questo anche veramente purtroppo non ho esperienze dirette, perché appunto conosco qualche giovane italiano, arrivano qui, sono spesso laureati, parlano un po' di inglese, hanno preparazione tecnica o professionale, e come loro ci arrivino a realizzare o no questi desideri purtroppo non lo so, perché appunto alla mia età non frequento più molti giovani e conosco pochi giovani italo-australiani. Pochi giovani italiani arrivati in Australia.
0: E guardando la sua vita nel suo insieme, sente che il viaggio dell'emigrazione le abbia tolto qualcosa oppure le abbia restituito una visione più ampia del mondo e di se stessa?
1: Senz'altro mi ha aiutata a avere una visione più ampia, perché appunto in alcuni casi posso confrontare quello che sta succedendo in Italia con quello che sta succedendo in Australia, e mi incoraggia a trarre delle conclusioni. Le faccio un esempio. Mio figlio è nato a Melbourne, è cresciuto a Melbourne, ha studiato a Melbourne, paga le tasse a Melbourne, però per la legge italiana lui, che ha un genitore italiano, è automaticamente italiano, ius sanguinis. Lui parla abbastanza bene l'italiano, ma la politica italiana gli interessa veramente fino a un certo punto. Quindi lui riceve la scheda elettorale e dice a me: ma che è questa roba che succede in questo referendum? E io glielo spiego e lui decide. Mentre in Italia ci sono giovani italiani nati in Italia, figli di immigrati, come mio figlio è figlio di immigrati, studiano, lavorano, magari pagano le tasse, e non possono votare perché non c'è lo ius soli, c'è lo ius sanguinis, e quindi loro che non hanno genitori italiani, vita naturale durante, non possono avere la cittadinanza italiana a meno che non aspettino più di 10 anni, non so esattamente, ma ci sono regolamenti molto restrittivi. E a me questo sembra una grossa ingiustizia, e l'essere in Australia e il vedere mio figlio che più coscienziosamente cerca di capire e poi vota, e sapere che ci sono giovani italiani che conoscono la situazione italiana molto meglio di me e di lui e che non hanno diritto di voto. Questo confronto mi sembra deprimente, vorrei poterlo cambiare, vorrei lottare con chi in Italia vorrebbe cambiare questi requisiti per la cittadinanza. Quindi in questo senso il confronto fra situazioni specifiche in Italia e situazioni analoghe in Australia, allora uno guarda, riflette e pensa: ecco, questo in Italia per esempio non succederebbe, oppure questo in Australia non succederebbe, o questo non può succedere. Quindi in questo senso mi ha il vivere in due paesi, cioè il vivere in Australia, ma andare in Italia ogni anno per restare in contatto, anche per esempio mi aiuta a vedere quello di cui ci potrebbe essere bisogno in un paese o nell'altro. Però io non sono né un economista, né un'esperta di politica, né un'esperta di molte cose, quindi posso solo esprimere il mio parere come cittadino. Ai tempi miei, quando ero ragazza, si diceva il cittadino che protesta, e io sono una cittadina che ogni tanto vorrebbe protestare.
0: Mirna, lasciamo entrare ancora un po' di musica nel nostro dialogo. Cosa le piacerebbe ascoltare?
1: La guerra di Piero, di Fabrizio De André, perché è una canzone pacifista, è una canzone che guarda la guerra attraverso di un ragazzo ingenuo che poi muore.

desti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno.

0: Mirna, quest'anno ricorre l'80° anniversario del referendum e la nascita della Repubblica Italiana. Cosa è rimasto di quel referendum?
1: Il 2 giugno è una data importante perché è l'inizio dell'Italia contemporanea. Non più una monarchia, ma una repubblica in cui la sovranità appartiene al popolo. E anche è importante perché nel referendum del 2 giugno non solo si è votato se monarchia o repubblica, ma si è anche eletta una assemblea di tutti i partiti antifascisti che aveva la responsabilità di scrivere la Costituzione. E quindi tutto questo è importante. È importante perché non solo le donne potevano votare, ma potevano anche essere elette. Quindi all'Assemblea Costituente hanno partecipato 21 donne, erano in parte democristiane, in parte comuniste, in parte di uno o due di altri partiti minori. E questo è importante perché, per esempio, l'articolo 3 della Costituzione dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Ecco, il sesso viene prima della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche. Quindi è stata fondamentale la presenza delle donne, perché gli articoli della Costituzione sono al presente, ma non volevano dire che adesso l'Italia è così. Era un programma politico. L'Italia che noi vogliamo deve essere così. E quindi non deve esserci distinzione di sesso, di razza, di lingua, eccetera, eccetera. E quindi il 2 giugno è importante anche per riflettere sulla Costituzione, cioè riflettere sulla partecipazione politica, che è un diritto, ma è anche una responsabilità, è anche un dovere. E molti articoli della Costituzione ancora sono disattesi, cioè io penso con orrore che l'articolo 1 della Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E lo stesso 2 giugno di quest'anno 4 lavoratori immigrati, raccoglitori di fragole, sono stati bruciati vivi perché avevano richiesto lo stipendio che i caporali non gli davano. Quindi la Repubblica fondata sul lavoro, i diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza, sono cose su cui i giovani devono pensare, perché devono pensare a come si può arrivare alla vera uguaglianza, alla vera parità. Per esempio, faccio un altro esempio se posso. L'articolo 11 della Costituzione dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ma contemporaneamente in Italia c'è questa immensa industria, cioè combinazione di industrie degli armamenti che si chiama Leonardo, ex Finmeccanica, e Leonardo esporta armi, per esempio, negli Stati Uniti e in Israele. Quindi riflettere sulla Costituzione vuol dire riflettere anche su quali articoli sono ancora disattesi e su cosa si può fare per procedere, per arrivare a quello che l'Assemblea Costituente sperava nel 1946 e 47 mentre scrivevano la Costituzione.
2: E abbiamo ascoltato

0: SBS.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
6: E mentre scoccano le 8:39 qui sulla costa est australiana, vi ricordo che siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Gugole. Prima di proseguire con il programma di questa mattina, torniamo a rivedere assieme i titoli del giornale radio. Teheran, imponenti cerimonie in corso per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio. Gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario dell'indipendenza, il gran caldo e l'allerta temporali mettono in forza i festeggiamenti. Il primo ministro albanese è in partenza per le Figi per un viaggio di 3 giorni nelle isole del Pacifico. E per lo sport, ai mondiali il Marocco passa ai quarti, ora in campo Paraguay e Francia, Francia che qualche minuto fa è passata in vantaggio con un rigore di Mbappé, questo un aggiornamento dell'ultimo minuto, mentre per il ciclismo inizia il Tour de France, Vingegaard, Ganna e Pogacar sul podio. Abbiamo detto che sono proprio in queste ore in corso di festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense dalla Gran Bretagna e quindi festeggiamo, ne parleremo anche domattina naturalmente per fare un po' un riepilogo di come è andata questa giornata, ma intanto festeggiamo così in modo un po' simpatico e italiano, tra l'altro perché questa canzone che vi faccio ascoltare ora è proprio...

0: Solo per un periodo limitato al Pine Grove Memorial Park, i loculi della quarta fila nell'area Terra Santa sono disponibili a partire da $17,325. Recentemente ridotti da $23,000, questi loculi offrono una posizione privilegiata in un ambiente sereno ed elegante. Contatta oggi stesso un nostro consulente per assicurarti un luogo di pace duratura. Per informazioni visita pinegrovecrem.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: State ancora ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Gugole. E mancano ormai pochi giorni alla proclamazione del libro vincitore della 80ª edizione del premio Strega, che verrà annunciato l'8 luglio in Italia. E noi in queste ultime domeniche vi abbiamo riproposto alcune interviste che abbiamo realizzato negli anni con scrittori e scrittrici finalisti o vincitori del premio Strega. Lo scrittore e fisico Paolo Giordano, che vinse lo Strega nel 2008 con il suo romanzo d'esordio La solitudine dei numeri primi, venne in Australia qualche anno fa, nel 2023. Per la settimana della lingua italiana nel mondo, l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney aveva organizzato un tour australiano dell'autore, che all'epoca stava promuovendo la traduzione in inglese del suo più recente romanzo Tasmania. E in quell'occasione avevamo intervistato Giordano, che al microfono di Emanuela Rispoli aveva iniziato col parlare della connessione tra scienza e discipline umanistiche. Una relazione su cui Giordano, sia come fisico che come scrittore, ha riflettuto a lungo.
3: Abbiamo

0: molta esperienza, soprattutto nel Novecento, di sperimentazione nel campo di intersezione fra le scienze e la letteratura. Poi però a un certo punto un po' queste due tradizioni si sono staccate, no? E quindi colpisce o stupisce quando qualcuno fuoriesce dalle discipline scientifiche e fa un passo all'interno della letteratura. Io lo stupore è sempre stato tutto esterno a me, nel senso che il passaggio da una cosa all'altra è di nuovo un passaggio che faccio molte volte all'interno della stessa giornata. Per me non è quasi neanche un passaggio, cioè sono sempre stato una persona affascinata dalla scienza e sono sempre stato un lettore di libri e di romanzi e trovo che ci sia una continuità assoluta in queste due modalità.
1: Tu, Paolo, hai vinto il premio Strega con il tuo primo romanzo, che è La solitudine dei numeri primi. Che effetto ha avuto questo su di te, giovane scrittore, giovane uomo anche soprattutto? Ti sei spaventato oppure questa cosa ha un po' rafforzato la tua direzione o, ma appunto, magari come dicevamo, un po' tutte e due, fluidità?
0: Ah, sì, entrambe le cose anche indistinguibili l'una dall'altra, nel senso che molte delle cose che sono successe attorno a quel romanzo, incluso il premio Strega, sono state intrise tanto di entusiasmo e sorpresa e gratitudine quanto di un certo specifico terrore, no? Devo dire, all'epoca non mi sentivo così giovane. Avevo 25 anni, ma non mi percepivo così giovane. È più oggi, guardando ai 25 anni, che mi rendo conto che invece sì, ero effettivamente abbastanza giovane e quindi preparato fino al punto in cui potevo effettivamente esserlo. Forse quello che mi ha più tenuto in salvo da quell'esperienza è che poteva avere degli aspetti un po' schiaccianti dal punto di vista anche personali, emotivi. È stato proprio l'impostazione un po' scientifica della mia testa, per cui tendo, quando ci sono cose molto complesse o cose molto nuove, tendo ad avere un distacco per cui mi metto a osservarle un po'. E credo che la mia impostazione, come dire, da scolaro abbia prevalso, permettendomi di non credere troppo anche alle lusinghe di quello che stava succedendo, ecco.
1: Paolo Giordano, scrittore, vincitore del premio Strega, che si trova in Australia in questi giorni per un tour di promozione del suo ultimo romanzo, Tasmania. E parliamo proprio di Tasmania, Paolo. Si tratta per certi versi, credo, di un romanzo autobiografico, perché il protagonista si chiama Paolo, come te. Anche lui è uno scienziato, anche lui è uno scrittore. Noi incrociamo la sua vita nel pieno di una crisi esistenziale, mentre cerca di sciogliere la sua matassa interna, però allo stesso tempo cerca anche di comprendere un po' la fragilità del presente che si trova a vivere, sia da un punto di vista personale che da un punto di vista collettivo. E ci sono dentro tanti temi, c'è il tema del cambiamento climatico, ma c'è anche il tema delle tensioni sociali, ci sono i temi personali, insomma, il prisma della vita che agisce e del pensiero che si forma, mi viene da dire, reagendo quasi come in un processo chimico a quello che incontra. È stato difficile scrivere questo libro riuscendo a mantenere in maniera così fluida le fila di così tanti temi?
0: Se devo dirtelo oggi mi verrebbe da risponderti di sì, però so che è sempre una risposta un po' fasulla questa, nel senso che i libri sono sempre facili una volta che li hai scritti. E dall'interno è una specie di movimento per cui uno va a nascondersi quando deve fare questa cosa in un posto dove non possono vederti e non possono vedere il tormento. E so che è stato soprattutto gli inizi di Tasmania sono stati altrettanto faticosi, perché Tasmania ha una struttura, un po' come l'hai raccontata tu, abbastanza particolare, non so se dire addirittura unica, però sicuramente un po' particolare, perché non segue volutamente, non volevo seguire le strutture classiche che riguardano il seguire il personaggio, un seguire una trama. Volevo, visto che mi sembrava che fossimo tutti quanti immersi, soprattutto dopo la pandemia, in un tempo molto destrutturato, un tempo un po' in cui le gerarchie erano un po' crollate, volevo capire se fossi in grado di scrivere un libro che assomigliasse a questo tipo di panorama collassato, e quindi dovevo muovermi un po' a tentoni, dovevo muovermi per analogie, dovevo muovermi per collegamenti che non erano

0: No, non potevano essere chiari a me stesso neanche prima. E questo ovviamente genera un po' di paura, no? Perché muoversi a tentoni è più spaventoso. Non sai dove arriverai, non sai neanche per lungo tempo. Ecco, è stato un libro che fino a metà della scrittura io non ho capito se era un libro che stava in piedi. E questa è una sensazione di insicurezza che mi sono un po' imposto, ma che adesso mi sembra molto facile. All'epoca ha richiesto uno slancio, diciamo, di fiducia in qualcosa.
1: E nel libro si parla appunto anche di clima. Ho trovato interessante il modo in cui parli del clima perché non ne parli mettendolo al centro, cioè la specificità del romanzo non è quella, ma il clima è qualcosa che entra a far parte della conversazione, un po' perché è il presente che stiamo vivendo e non è facile, almeno non mi sono venuti in mente altri romanzi che parlino del clima in questo termine, a parte i saggi. E la Tasmania, appunto, parliamo del titolo, la Tasmania viene indicata un po' come il luogo della salvezza. Nel tuo libro proprio si legge, te lo leggo così com'è, dice: ha buone riserve d'acqua dolce, si trova in uno stato democratico, non ospita predatori per l'uomo, non è troppo piccola, ma è comunque un'isola, quindi facile da difendere. Però mi viene da dire, appunto, è un'isola, non troppo piccola, ma nemmeno troppo grande, quindi insomma un'isola che può salvare pochi.
0: Guarda, prima di venire alla Tasmania riprendo quello che hai detto un attimo fa, che non avevo mai pensato a questo aspetto del libro, mi sembra molto interessante, cioè il trattare il clima in effetti come un aspetto, uno degli aspetti, un aspetto fra i tanti, e non l'avevo realizzato con questa chiarezza, però mi sembra avere senso, perché uno dei problemi di quando affrontiamo nelle conversazioni, ma conversazioni per dire dibattito pubblico, il problema della crisi climatica è sicuramente anche il modo in cui la stacchiamo dal resto degli elementi della vita, considerandola come una specie di fenomeno a sé stante, assoluto, e quindi tendiamo a parlarne in queste ore a Bologna, c'è stata l'ennesima alluvione, consideriamo sempre il clima con un aspetto di eccezionalità, senza voler realizzare fino in fondo che primo siamo completamente dentro l'epoca dei cambiamenti climatici, siamo completamente dentro la crisi climatica. Quindi uno dei passaggi esistenziali che volevo fare scrivendo questo libro era il passare dal considerare il clima come uno degli argomenti di cui conversiamo, al renderlo veramente il clima, cioè qualcosa nel quale siamo immersi. Certi giorni ce ne accorgiamo, altri giorni semplicemente ci siamo dentro e non ce ne accorgiamo neanche, però il nuovo clima estremo in cui viviamo è la nostra nuova vita. E questo mi sembra molto interessante su tanti livelli. La Tasmania è arrivata all'improvviso in mezzo a questi ragionamenti, perché stavo ripercorrevo un po' di articoli, ma anche proprio gli eventi degli anni di cui parla il libro, che sono poi dal 2015 al 2020. E a un certo punto mi sono imbattuto in questo studio scientifico che appunto metteva la Tasmania come il posto migliore in cui salvarsi in caso di, insomma, peggioramento eccessivo della crisi climatica. E ho fatto però il pensiero successivo è stato immediatamente quello che dicevi tu. Va bene, benissimo per chi riuscirà, per chi vive in Tasmania, per chi riuscirà a comprarsi un pezzo di terra lì, ma ammesso che ce ne siano ancora, in quanti saranno? E subito si affaccia il pensiero dell'ingiustizia climatica, che è un altro tema al quale non dedichiamo abbastanza energia, abbastanza tempo, credo. Tutto ciò che riguarda la crisi ambientale è profondamente legato alle nuove ingiustizie che si affacciano nel pianeta e si affacceranno.
1: I personaggi che danzano e vivono intorno a Paolo sono molti e ognuno porta temi di grande importanza. C'è la sua compagna Lorenza, c'è il sacerdote, c'è l'allievo, c'è l'amico Giulio e poi c'è Novelli. Novelli è quello che mi ha portata a riflettere di più, perché lui è uno scienziato che studia le nuvole e a un certo punto Novelli, dopo essere stato rifiutato a un concorso per una cattedra, dice: tutto questo essere valutato in continuazione non ha mai fine e questa volta non lo so, mi ha preso diversamente. E infatti, dopo questo, praticamente distrugge la sua carriera attraverso delle affermazioni sessiste. La domanda che mi sono fatta è: la rabbia e la frustrazione lo portano a dire quello che pensa, o

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: È un problema generale per tutti noi questo, no? In realtà è molto centrale in Tasmania questo dubbio che tu hai portato fuori. Una delle domande che mi sono girate nella testa di più mentre scrivevo quel libro è questa: quanto delle nostre frustrazioni personali, delle nostre infelicità, dei nostri eventi di vita anche intima, quanto di questo influenza le nostre opinioni sul mondo che riteniamo oggettive, e il contrario, quanto di questa angoscia che soprattutto negli ultimi anni ci viene proiettata addosso dagli eventi del mondo. In quel momento, mentre scrivevo Tasmania, c'è stata l'invasione dell'Ucraina, non c'era ancora la nuova guerra in Medio Oriente, però insomma sono stati anni di forti pressioni, di angoscia dall'esterno. Quanto di questo invece filtra nella nostra vita intima e nel nostro modo di pensare le relazioni? Io penso che banalmente, come in ogni fenomeno fisico, il rapporto sia dinamico, cioè non ci sia una parete stagna fra i due, fra questo dentro e questo fuori, e sia molto difficile tenere sotto controllo il passaggio che avviene da questa membrana, no? Quindi forse uno dei modi più saggi di reagire a questo che non possiamo controllare è di cercare di rendere il globale un po' più intimo e l'intimo un po' più globale, cioè di tenere insieme le due cose. Novelli in quella parte della sua vita non ci riesce, il che non è una giustificazione per quello che lui fa o dice, ma in quanto scrittore non sono tenuto a giudicare moralmente più di tanto le persone che descrivo. Preferisco osservarle, raccontarle e al limite avere un surplus di comprensione, di compassione verso di loro. In quel caso ciò che lui fa, che è antipatico, molesto e anche un po' suicida, come hai detto tu, ha sicuramente delle ragioni che sono radicate anche in una sua infelicità e in una sua fatica. E questo fatto di essere continuamente valutati, devo dire che un po' lo patisco anch'io.
3: Questo era Paolo Giordano, vincitore della prima strega nel 2008 con il suo romanzo d'esordio La solitudine dei numeri primi, che venne in Australia nel 2023 e in quell'occasione fu intervistato da Manuela Rispoli. Il libro vincitore dell'80ª edizione del premio strega sarà annunciato l'8 luglio in Italia, quando sarà giovedì mattina qui da noi. Ve lo diremo naturalmente durante il programma chi ha vinto, ma non andate via, perché c'è ancora molto altro da qui all'8 luglio, a partire dal giro dischi che parte tra pochissimi istanti.

0: BS
1: Music.
0: Music.
1: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
4: E ben ritrovati all'ascolto dell'ora musicale del fine settimana di SBS Italian, il giradischi. Per i prossimi 60 minuti sarà davvero la musica a farla da padrona per darci la giusta spinta per il nostro weekend. Canzoni di oggi e di ieri, note e meno note, ed oggi partiamo con uno sforzo collettivo guidato da Takagi e Ketra, che hanno coinvolto Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta in questo loro pezzo del 2019 che si intitolava La luna e la gatta.

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio,
1: sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.

0: Franco Battiato con una canzone sulla sopraffazione ed il predominio. Il potere così concepito mi fa semplicemente orrore. Questo diceva il maestro nel presentare Il ballo del potere, questa canzone del 1998 che ha concluso questo blocco in cui abbiamo ascoltato anche l'essenziale. Prima vittoria sanremese di Marco Mengoni, era l'anno 2013, e Cara che sempre a Sanremo portò Christian sul podio, precisamente al terzo posto nel 1984. Ci prendiamo ora una piccola pausa, ma non disperate, torniamo tra meno di 2 minuti. Calma e sangue freddo, no, non è un mio invito, ma è il titolo della canzone che ascolteremo tra pochissimo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
6: SBS Italian.

bocca di Risio con la sua Calma e Sangue Freddo, canzone del 2004 con cui torniamo a goderci la ricchezza della musica italiana come facciamo regolarmente ogni fine settimana tra le 9 e le 10 con il Girodischi, l'ora musicale di SBS Italia in cui ora ritroviamo una delle nostre voci preferite, quella di Mia Martini, qui interprete di Piccolo Uomo.

0: Patti Pravo con una delle sue canzoni più note, quella che l'ha resa conosciuta al grande pubblico, ovvero La Bambola, brano del 1968. E dopo questa canzone ci prendiamo una breve pausa per prepararci a una serie ininterrotta, tre canzoni una dopo l'altra, già pronte sul piatto della giradischi. E al nostro ritorno troveremo subito uno dei nomi più conosciuti della new wave italiana a partire dagli anni 80, ovvero Garbo con Radio Clima, una canzone che vinse il premio della critica al Festival di Sanremo del 1984, nonostante un piazzamento non così entusiasmante. L'ascolteremo tra pochissimo.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Il giradischi su SBS Italian.

0: Giorgia e le sue parole dette male, ma cantate benissimo. Questo è il pezzo del 2023. Prima abbiamo ascoltato invece Erika Mu con una canzone del 2011, un titolo interessante, Nella vasca da bagno del tempo. Ultima pausa di giornata ora per noi, tra meno di 2 minuti ancora tante canzoni, a partire da Bruno Lauzi con una pezzo che poi hanno reinterpretato in tantissimi, da Ornella Vanoni a Michele Bravi, passando per Franco Battiato e tanti e tante altre, ovvero Ritornerai.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.

passeggia, c'era la banda di pignatari che suonava il partifallo, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante, nel finale travolgente.

0: Gabriel Ferri, che ha regalato davvero nuova vita a questa canzone nata negli anni 40 del Novecento, ma che lei incise nel 1971, dandole enorme notorietà, diventando sigla di un programma televisivo omonimo sulla TV italiana 2 anni dopo. Prima avevamo ascoltato dalla voce di Claudio Baglioni quello che forse è il suo inno, Strada Facendo, contenuto nell'album che porta lo stesso nome e che dal 1981 è diventato uno degli dischi italiani più venduti di sempre. Grazie per aver stato trascorso anche oggi in nostra compagnia all'ora musicale di SBS Italian con il giradischi, che tornerà a girare sabato e domenica prossimi dalle 9 in poi, mentre per il programma in italiano di SBS l'appuntamento è domattina, come ogni giorno, a partire dalle 8. Buona domenica e buona ultima canzone con Enzo Iannacci e tanti altri in Ho visto un re.
1: Dai, dai, chiuda su, mi, ci, tro, no, mi, fra, mi, si, metta su, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, si, be, dai, dai, chiuda su, mi, si, si, be, si, si, si, si, ho visto un re,
2: se la discuse,
1: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è.